0: senza di te. Senza di te.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60, 70, 80. La voce di Bruno Righetti significa classifiche. Classifiche che arrivano dal repertorio che poi potete ascoltare durante il giorno in continuazione. Solo musica di grande successo che arriva da quelle decadi e che ci consente di fare qualche collegamento, perlomeno per tutti coloro che hanno un certo, come posso dire, un po' di esperienza sulle spalle. Ecco, mettiamola così. Due estratti come al solito. Il primo che vedo, un grandioso successo, lo è ancora oggi perché si ascolta sempre molto volentieri. Rocky Roberts. C'era

una stella di colore nel firmamento musicale italiano, un americano scoperto da Gianni Boncompagni e da Renzo Arbore, che gli affidarono la sigla del loro programma radiofonico Bandiera Gialla, si chiamava T-Bird, e poi nel 67 la consacrazione vincendo il Festival Bar, e con questa canzone che si intitolava Stasera mi butto, che era anche la sigla di un varietà televisivo intitolato Sabato Sera. Subito dopo Rocky Roberts adesso c'è un classico, bisogna sedersi e ascoltare con grande attenzione, perché qui fu realizzata un'alchimia straordinaria.

0: esperimento.
1: E pensate che fu un esperimento questo, l'esperimento di, sto parlando ovviamente di Awara Shadow Pale, di fusione fra musica classica e soft rock. C'è di mezzo addirittura Percy Sledge, mamma mia, quanti riferimenti, non abbiamo il tempo per spiegare tutto quanto, solo per dirvi che era inserito all'interno di quella classifica del 1967, era agosto ed erano protagonisti assoluti del periodo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio al, come di consueto, alla programmazione di Radio 60 70 80. Rimanete sintonizzati, noi ci sentiremo con il prossimo blocco e andremo 10 anni più in là nel 1977. A presto.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoli, vedi, vedi.
1: Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Invece di stare a letto la mattina della giornata e della settimana di Ferragosto, io non lo so, ma uno si alza e va a lavorare, va bene. C'è tempo, qua mi scrivono, c'è tempo per andare in vacanza e per prendere ferie, va bene. Ok, buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, buona mattinata. È il 12 di agosto oggi, tra tre giorni arriva il Santissimo Ferragosto. Viene di sabato, meno male che viene di sabato. Allora, buona musica sino alle 9, come d'altro canto facciamo tutte le mattine, augurandovi il buongiorno, la buona colazione. Vi do anche il numero di WhatsApp, che è il 351-351-1000, questo lo ricordo naturalmente per chi è nuovo di questa radio, se ti sei appena sintonizzato, ascolta un po' di questa bella musica che vedrai che le altre radioline non le ascolti più, vedrai. Parola mia questa.

questa è una settimana disastrosa anche per i pensionati, perché non possono andare a vedere i cantieri che sono chiusi, vedi? Giancarlo, ti è andata male, ti è andata male. Come si chiamano quelli lì che... Sumarell si chiamano. Vengono anche pagati, vanno a controllare, vedere i cantieri, se c'è qualcosa che non funziona, mettono a posto tutto. Sumarell. Che in bresciano vuol dire qualcos'altro, comunque. Va bene. Ci è andata male, sono chiusi i cantieri fino a venerdì prossimo. Guarda. Un po' di Electric Light Orchestra, che a me piace molto. Questo è Last Train to London.

0: Allora, c'è già qualcuno che sta preparando da mangiare qua? Ieri ci siamo fatti una scorpacciata di riso, mica da ridere. Oggi voglio vedere che mangiamo, qua. Che mangiamo, Piero, a mezzogiorno, che mangiamo, qua. Abbiamo dei cuochi, non solo cuochi che fanno questo come lavoro, ma gente che si diletta in cucina, che è molto brava a sbizzarrirsi coi piatti. In più abbiamo gli chef che danno consigli importanti. Oggi voglio vedere che primi mi preparano, brava io. Chissà che mangeremo. Vabbè, stiamo a sentire che più tardi arriva Caminito, siamo a posto.
1: Buona giornata, sono Giancarlo della Bassa Bergamasca. Mi fai ascoltare per piacere Asha Putri, The Devil Is Loose? Grazie, ciao ciao.

0: Questo è proprio un pezzo delle 7 della mattina, eh? Ah, non c'è niente da fare. Mettilo alle 9, ha un altro significato. Alle 7 The Devil Is Loose è qualcosa di, eh? Allora, chi è che devo dare il buongiorno io qua? Anche alla Franca, eccola qua. Pier,
1: buongiorno, sono la Franca. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Come sai, qua si cammina perché bisogna approfittare delle ore più decenti, perché altrimenti poi non si respira. Vabbè, dai, però va bene così. E poi durante il giorno cosa vuoi? Riposo assoluto, perché gli anziani non possono uscire in questo caldo e allora si sta in casa. Senti, giusto per rimanere in tema, mi fai ascoltare Quando calienta il sol? Grazie, ciao.

0: Cara Franca, dopo una certa ora bisogna rincasare, perché ancora per questa settimana le temperature sono brucianti, ma molto molto brucianti. Gli anzianotti devono, ma hanno tenuto in casa.
1: Buongiorno Pier, è possibile oggi ascoltare One Moment in Time di Whitney Houston? Grazie, ciao a tutti da Angelo, buona giornata.

0: Beh, dopo aver sentito Whitney Houston non ho commenti da fare, non ho nulla da dire e mi si sta chiudendo la bocca adesso perché io, quando la sento cantare, non lo so. Sai quando guardi una persona sbigottita, no? Sei lì, apri la bocca e dici, mazza sei bravo. Non ho parole, davvero. Fantastico, one moment in time.
1: Buongiorno Pierre, Fabio da Fermo. Se è possibile per ascoltare Pugni chiusi dei ribelli stamattina. Dai.
0: Ecco.
1: Andiamo un po' contro il sistema. Ciao, un abbraccione.
0: Grazie Fabio.

0: Fabio, non l'ho capito il messaggio, eh? No. Pugni chiusi perché? Affrontiamo un'altra giornata.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Pier, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Stamattina a camminare in mezzo alle risaie mi serve un po' di grinta. Pensavo a Stella Stai di Tozzi. Ah, dimenticavo. No, non sono un cuoco, Pier, ma uno che si diverte e a cui piace tanto la cucina e tutti i giorni fa qualcosa di nuovo. Ciao!
0: Bravo, bravo!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Oggi niente riso, Pier, una buona pasta. Cosa vuoi? Qualcosa di massiccio e goloso o qualcosa di light?
3: Light, light, stai sul leggerino, stai sul

0: Abbiamo scelto il primo per oggi, Cos'è?
1: Ok, allora tagliolini, fondo bruno e gremolada. Poi sentiamo Caminito cosa ne pensa.
0: Sentiamo quel Cristo di Caminito che arriverà. Vediamo che ci prepara lui. Ivan vuole cappuccio e brioche questa sera.
2: Buongiorno gente, però se pensiamo alle vacanze io sarei più da cappuccio e brioche. Soprattutto intanto che il sole comincia a far caldo in spiaggia, mantellettini mezzi vuoti ancora. Sono più da così oggi io.
0: No, ma io mi sono già fatto preparare il pranzo, hai capito? Cioè, infatti, cioè, sono portato avanti in maniera tale che... almeno so che mangio a pranzo, altrimenti poi arrivi all'ultimo minuto e che fai? Tanto per cominciare ci sono dei tagliolini. Tanto prendiamo quelli, poi sentiamo Antonio qui, Caminito. Quando si sveglia, anzi, ma lui sarà già al mare. Vediamo che mi prepara a mezzogiorno, magari qualcosa di strano, di sfizioso. Vabbè. Grazie Piero, comunque i tagliolini sono già lì. Lasciali apposta. Allora, a chi è che devo fare gli auguri io oggi? Fammi vedere un po'. Perché io quando devo leggere i messaggi faccio fatica, quando c'è i vocali mi trovo meglio. Allora, devo salutare la Manu, farle tanti auguri per il suo compleanno. Da Barbara di Trento, ha scelto amico di Renato Zero, eccola qua.

0: tanti auguri alla Manu, abbiamo fatto, giusto, da parte di Barbara di Trento, oggi è il suo compleanno, facciamo. Tanti auguri da questa grande famiglia, che è quella di 60-70-80, auguri anche da parte mia, anche se non ti conosco, Manu, buona giornata, goditi questo bel compleanno. Allora, da chi devo andare? Da Maria Grazia di Brescia.
1: Grazie, Maria Grazia di Brescia, mi fai sentire un pezzo della canzone del Sole di Battisti? A proposito, volevo chiedere a che ora è l'eclisse stasera, per quelli che lo sanno. Grazie, buona giornata.

Allora, Maria Grazia, al nord-ovest qui, dalle parti nostre, l'oscurità quasi completa al 90% dovrebbe avvenire intorno alle 20:10, mentre al centro verso le 20:20, perciò regolati intorno alle 8, guarda fuori, vedrai che non vedi nulla, te lo dico io. Mi ha chiamato Bernacca, mi ha detto guarda. Tranquillo, l'eclissi stasera intorno alle 20:21, 20:10. Ma perché devo andare in Spagna per vederlo? C'è qua che vado in Spagna a fare. Allora, sapete, no, che in questi giorni c'è anche gente che lavora a ritmo pieno? È il caso della Miki, 77, buona giornata Miki. Ti do un po' di coraggio, ti do un po' di coraggio. Ti metto, guarda, the best, Tina Turner, così sei a posto.

0: Vedi, the best. Miki, forza e coraggio, è già mercoledì. Fai finta che non sia la settimana di Ferragosto, c'è ancora due giorni di lavoro, dai, arrivare venerdì, voglia. Poi sabato è festa, ma non te ne frega niente, perché tanto sarebbe sabato né più né meno, perciò tranquilla, tranquilla.
1: E Bernacca cosa dice riguardo la Romania?
0: Ha detto ad andar là che se andate dalle parti di Costanza vi divertite, c'è un clima fantastico, c'è della bellissima gente, c'è tanto divertimento, c'è di tutto lì, andate, me l'ha detto lui, prova andare lì.
2: Ciao Pier, sono Michele dalla Thailandia, volevo ascoltare il mio resto sempre mio, dedicare a tutte le Michele dei Radio 60, 70, 80, e senti sto rumore, qui sta piovendo. Ciao a tutti, e sono le 12:15, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Mamma mia, se venisse un po' di quell'acqua lì, qui, guai, guai, guai.

0: Mica sono me.
1: E ti non dice niente. E ti non dice niente. E ti non dice niente. E ti dice niente a Miguel.
0: Mica sono sempre me.
2: Ma se non ci fosse stata la Talmone, che prendeva questo pezzo come, non so, per farsi la pubblicità, chi lo conosceva? Romano Bertola, chi lo conosceva? Miguel sono sempre lì, ciao!

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badiashil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Karin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque, caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno a te Pier. Questa mattina mi sono svegliato con la canzone in testa Purple Rain di Prince. Se potessi metterla sarebbe un ottimo inizio di giornata. Ciao a tutti e buone stelle cadenti a tutti.

0: io voglio sapere come mai la gente si sia dimenticata di Prince, perché effettivamente viene richiesto pochissimo. Un artista che io adoro, e grazie Michele per averlo richiesto, perché Purple Rain poi è qualcosa di eccezionale.
1: Chiarangelo,
0: davvero grazie.
1: Maurizio, si sta bene a Costanza, dove eri tu, guarda, è proprio bello. Ascolta, si può sentire, visto che siamo al mare, Aquarius? Siamo in tema, no? Ciao!

0: grande pezzo degli Air Aquarius. Questa è la versione, Maurizio, un pochettino più dense,
1: sì. Allora, visto bella, che però sono in vena nostalgica di mare, e visto che io ho passato dagli 0 ai 18 anni tantissimi, quasi tutte le vacanze sono passato a Rimini, perché avevo uno zio che aveva un albergo, e quindi è stata così. Volevo chiederti la canzone per me più emblematica e che ho sentito tutti i giorni di tutti gli anni, che è Kingston Town degli UB40, che praticamente la davano alla Publifono. Quello è un ricordo per me fantastico. Grazie, ciao.

0: Vedi, senza far troppo rumore, un gran pezzo. Questo come Sunshine Reggae, insomma, momenti favolosi questi. Kingstown Town degli UB14. Grazie Ivan. Ognuno c'ha lì nel cassetto la propria canzoncina, Questa è davvero bella, bella, bella. Senza troppo rumore, Poche cose ma fatte bene.
1: Ciao, grazie, sono Fabrizio Sancona. Mi potresti mettere in Lifetime dei Clannad? Grazie, ciao.

0: Ciao Pier, a proposito di spiagge allora, o di mare, perché non mi fa sentire spiagge il Fiorello? Lo so che sforiamo un attimo, ma dai, la settimana di Ferragosto e Roby vi mando un abbraccio a tutti, io sto lavorando e buon lavoro a chi lavora e buone ferie a chi è in ferie. Ciao ragazzi.
1: Vedi Roby, lavorare fa bene, va bene. Dicono che il lavoro nobilita, rende l'uomo simile a una bestia a volte, comunque va bene. Eccolo Fiore, dai, vai, spiagge. Vai, insomma, sono tutti spiagge, dico.

qua si parla di spiagge e devo dire che quest'anno chi è andato al mare, insomma, sì, penso si sia divertito o si stia divertendo, perché il tempo è meraviglioso, c'è un caldo che al mare fa bene, e perciò, insomma, le vacanze le stiamo godendo bene, è vero voi che siete lì al mare? E a proposito, sto vedendo gente che è già tornata dal mare, mazza se son neri quelli, hai voglia, con questo caldo diventi nero per forza, anche se non vuoi. Nino Ferrer, eccolo qua, ciao Patrizia!

Ma guarda che c'è gente che si sta sforzando mica da ridere per diventare nera e non ce la fa, non ce la fa. Si scottano ma non si abbronzano, chissà perché. Vedi come siamo fatti proprio. C'è gente invece che abbastanza che prende un raggio di sole e già diventa nera. Ho degli amici che hanno provato di tutto ma non c'è nulla da fare. Diventano dei peperoni ma non si abbronzano, niente da fare. Grazie Patrizia, complimenti per la foto, più nera di così non si può. Davvero. Basta, basta prendere perché poi dopo fa male, è troppo, è troppo. Era Nino Ferrer con la...

La canzone forse più famosa che fa ballare proprio tutti questa, bellissima, Dragon Sea DJ. Grazie Valentina, abbiamo mangiato i rumeni questa mattina, siamo a posto. Vuoi fare ballare qualcuno? Metti sto disco. Ma no, nessuno resta seduto, è vero? Facci caso. Va bene, grazie Valentina, buona giornata e buon 12 agosto. Qua si continua. La musica è lì.

Buongiorno anche a chi si è appena alzato. Buongiorno Sandra, buongiorno Francesca, Orietta, Luana, Mario, Alfredo, Giovanni, buongiorno. Già a colazione? Ah, meno male, meno male. Non è detto che uno va al mare e poi debba dormire fino a mezzogiorno, perché se vai al mare ti alzi a mezzogiorno, che ci vai a fare al mare? Devi alzarti presto la mattina a fare delle belle passeggiate lì in riva al mare, respirare questa aria marina fantastica, E poi ci sono certi gruppi come gli Earth, Wind & Fire che non hanno tempo, cioè tu li metti anche fra 50 anni, van bene, van bene. Questo era un grande capolavoro ed è un grande capolavoro. Va bene, era settembre, qualcosa per i giovani qua, mi chiedono. Questa versione di Stayin' Alive che veramente

0: Vedi, vedi, vedi. Vabbè, la colazione del male sembra la solita, no? Però c'è di tutto, eh? Fette biscottate, panini, cappucci, brioche, marmellate varie. Guarda quanti succhi di frutta che ci sono, guarda. Oh, mangio tranquillo, nessuno mi deve disturbare, dicono qua, eh? E allora potrebbe essere un'idea, vabbè. La colazione del mare è sempre una colazione particolare. Lo so, lo so.
1: In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ma

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto

Allora, forse è stato uno dei primi a poter interpretare una canzone parlandola, no? E così si dice quando parli su una canzone, questo è rap. Vabbè. E lui lo sa fare molto bene, grande Pino D'Angiò, E questo è un pezzo che ha insegnato a qualcuno in Italia a fare un po' di rap. A qualcuno, dico, perché insomma, se poi andiamo all'estero sentiamo questo signore che la carta esplode. Giusto, Giovanni? The Brex.

Caro Giovanni, mi scrivi come fanno loro? Come fanno? Loro hanno questo modo di ballare, di cantare, di interpretare le canzoni, così ce l'hanno incorporato, no? Girano per strada e cantano, parlano, ballano, vabbè, insomma. Sono doni di natura che non tutti hanno, loro ce l'hanno, vabbè. Era Curtis Block on the Breaks, grazie. Allora Sara, buona mattinata anche a te, buona colazione, naturalmente ti accompagniamo con Two Hearts.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea da Bergamo. Allora, vorrei richiedere il brano di Bryan Adams, Heaven. Dai, se è possibile, grazie mille, buon ascolto, buona giornata, buona mattinata. Ciao.

questa vocina io devo dire che resterà impressa a tanti, perché insomma la voce di Kate Bush con sia Warfrey Nace che con Bob Bush, che insomma penso che sia un bel ricordo un po' per tutti, grazie Nicoletta, buona giornata anche a te. Saluti Leana e anche Palmira, che sono comunque al lavoro e che hanno voglia di dolcezza, e stiamo parlando di queste cose e a noi piacciono molto, lo sapete, siamo dei romanticoni, e allora ci voleva anche Bon Jovi con Never Say Goodbye. Ragazze, buon lavoro, dai che è mercoledì ed è anche il 12 di agosto, la giornata è molto

0: Beh, capolavoro dei capolavori, devo dire, di Bon Jovi, no? Never say goodbye, buona colazione! Eccolo lì, Gustavo, appena alzato. Certo che alzarsi e trovare già la colazione pronta, guarda che è una bella fortuna, non devi star lì a prepararla, cioè, è già pronta. Ci devi solo sedere e aprire la bocca, tutto lì.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo tanto da fare, stelle cadenti, prima c'è la crisi. Prima mi metteresti stamattina Albert Juan?
0: Eccolo lì, appena alzato pure lui, e oggi c'è da fare, sì. Mettiamo giù il Borisello, dai, vabbè.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scappa.
3: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, in frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
2: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolo Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

stavo dando un'occhiata qua un po' ai matrimoni di Patti Pravo, mazza ragazzi, 5 matrimoni ufficiali qua. Il primo con un batterista che era Gordon Fager nel 68, poi arriva Franco Baldieri che era un arredatore nel 72, poi è arrivato anche Riccardo Fogli, tanto per cambiare, che l'ha sposata nel 74. Poi Paul Martinez, un bassista, che l'ha sposato nel 78, e poi un chitarrista nell'81. Si è fatta tutta l'orchestra, ma si è sposata proprio, hai capito? Brava, brava, Patti Pravo. È proprio pazza l'idea, mamma mia. E c'è un cuore matto di Little Tony qua.

0: è stata brava, sì, no, devo dire che... Edi, è stata brava.
1: Buongiorno
0: la
1: Michelangelo, ma ha fatto bene, così ha preso le reversibilità di tutti e cinque, ha preso. Ma che grande donna. Questa è, e come si fa? Porca miseria. Cinque reversibilità ha preso. Perché? No, aspetta, no, Riccardo Poggi non è ancora morto. Gli altri non lo so. Comunque se sono morti ha preso la reversibilità, ok?
0: Ah, non è ancora morto Foggi? No, non è ancora morto. Gli altri non lo so, comunque se lei campa più degli altri prende 5 reversibilità, non è poco, va bene. Va bene, grazie Edi, buona giornata anche a te, buon lavoro se stai lavorando. Io me ne vado, era Cuore Matto di Little Tony. Ci sentiamo domattina oppure nel pomeriggio alle 15. Sai con cosa ti lascio? Eccolo qua. Nice and wise, Eddie, di Giorgio Moller.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80. Vai, studio più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della

0: totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il Sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella negli 800, stile per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: Vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo insomma,
3: perché ce frega, siamo dentro, tanto siamo dentro,
2: siamo dentro insomma. Ottobre Trento, allora volete la data e ve la dico subito, poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
3: Allora,
2: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì,
3: siamo ad agosto
2: Andrea. Infatti agosto, settembre, ottobre, eccolo qua, mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: No, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento, 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti, che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
3: replica ci sarà.
2: Allora noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
4: Quindi noi allora vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai che ce la fai.
4: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: attimo,
4: perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
3: No,
2: ok? Questo
3: è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
3: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili! Dai, dimmi che stavi dicendo?
4: Ma dicendo che comunque, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26.
2: 26, sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa. Tu puoi anche non venire il 26, non dico qua. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per la
2: tour Riviera. Vende candele e calamite. Se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due
3: cavalli.
5: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni.
3: Mamma mia.
2: Ti devi curare. Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
3: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
6: Andrea.
3: Ciao, tavolo.
2: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
4: No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora, per
3: torniamo.
2: Me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo
2: quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? San dentro. Tanto san dentro.
2: Si addentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
3: Allora, è
2: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. No, agosto, agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'ha fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Mango con peperoncino, anguria con pepe rosa, papaya con succo di lime. Sui social lo chiamano Pricey, dalla fusione di frutto, che è frutta, e spicy, piccante. Un modo nuovo di portare in tavola macedonie e frullate abbinando gli ingredienti piccanti, acidi e aromatici. Una tendenza che in realtà affonda le sue radici nelle cucine tradizionali dell'America Latina e del sud-est asiatico, dove la frutta viene da sempre condita con spezie ed erbe fresche. Ma perché questo contrasto è così piacevole e può avere anche qualche beneficio per la salute? La risposta arriva dalla neurogastronomia, la scienza che studia come il cervello crea la percezione del gusto. Più che alle papille gustative, il sapore è determinato dall'olfatto retronasale, dalla vista, dalla consistenza, dalle sensazioni chimiche percepite dal nervo trigemino, lo stesso che rileva il pizzicore del peperoncino o la freschezza della menta. La piccantezza dipende, lo sapete, dalla capsaicina, una sostanza che non stimola i recettori del gusto ma quelli del calore e del dolore. Il cervello interpreta questo stimolo come una sensazione intensa che può favorire il rilascio di endorfine e dopamina, neurotrasmettitori coinvolti nella sensazione di piacere. La frutta, grazie agli zuccheri naturalmente presenti, attenua il bruciore del peperoncino. Il succo di lime o di limone invece aumenta la salivazione e rende i sapori più vivaci e persistenti. È proprio questo continuo alternarsi di stimoli che rende il pricey così piacevole. Se preparato con ingredienti freschi e senza eccedere con sale o zuccheri aggiunti, il pricey può far parte di una dieta equilibrata. La frutta estiva porta acqua, fibre, vitamine e minerali come il potassio, utile per la normale funzione muscolare, è particolarmente prezioso durante i mesi più caldi insieme allo sodio. Agrumi, kiwi, mango e papaya sono ricchi di vitamina C, mentre anguria e melone contribuiscono alla idratazione grazie al loro elevato contenuto di acqua. Anche le spezie offrono qualcosa di più. La capsaicina è stata studiata per i suoi possibili effetti antiossidanti e antinfiammatori e per la capacità di aumentare temporaneamente la termogenesi, cioè il consumo energetico dell'organismo. Si tratta comunque di effetti modesti che da soli non favoriscono il dimagrimento. Può sembrare strano, ma il piccante rinfresca. La capsaicina favorisce la sudorazione e una temporanea vasodilatazione periferica. Quando il sudore evapora, il corpo disperde più facilmente il calore e si percepisce una piacevole sensazione di freschezza. Naturalmente questo non sostituisce una corretta idratazione, che resta fondamentale durante l'estate, ma fate attenzione se il clima è troppo afoso, perché in quei casi non si riesce neanche a sudare e diventa un problema il piccante. Chi soffre di reflusso gastroesofageo, gastrite o sindrome dell'intestino irritabile potrebbe tollerare meno il pricey, dove sono presenti peperoncino e agrumi. In questi casi è meglio evitare grandi quantità di cibi piccanti oppure sostituire il peperoncino con erbe aromatiche fresche o zenzero. Grazie per essere stati con noi.

0: 60 70 80.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica ci sarà.
1: Allora noi torniamo il 26 di
2: agosto,
1: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì.
3: Quindi noi allora vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Vai che ce
3: vi
1: la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: attimo,
3: perle.
1: Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Stai attento al sole!
2: No,
1: ok?
2: Questo è grave.
1: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
2: Questo era terribile!
1: È terribile, come noi? Siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
1: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
2: no, il 26, perché io sono via ancora.
1: E chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26.
1: Sennò 26. Qua ci rimane male.
3: Io avevo capito il 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
2: il 26.
1: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per la
1: tour. Vende candele e calamite. Quindi se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due
2: cavalli.
4: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni.
2: Mamma mia.
1: Ti devi curare. Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
2: Ma chi è?
1: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
5: Andrea.
2: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
2: No.
6: Non ci resta che ridere.
0: Su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, la voce di Bruno Righetti significa classifiche. Classifiche che arrivano dal repertorio che poi potete ascoltare durante il giorno in continuazione, solo musica di grande successo che arriva da quelle decadi e che ci consente di fare qualche collegamento, perlomeno per tutti coloro che hanno un certo, come posso dire, un po' di esperienza sulle spalle, ecco, mettiamola così. Due estratti come al solito. Il primo che vedo, un grandioso successo, lo è ancora oggi perché si ascolta sempre molto volentieri. Rocky Roberts.

una stella di colore nel firmamento musicale italiano, un americano scoperto da Gianni Boncompagni e da Renzo Arbore, che gli affidarono la sigla del loro programma radiofonico Bandiera Gialla, si intitolava T-Bird, e poi nel 67 la consacrazione vincendo il Festival Bar, e con questa canzone che si intitolava Stasera mi butto, che era anche la sigla di un varietà televisivo intitolato Sabato Sera. Subito dopo Rocky Roberts adesso c'è un classico, bisogna sedersi e ascoltare con grande attenzione, perché qui fu realizzata un'alchimia straordinaria.

0: E pensate che fu un esperimento questo, l'esperimento di, sto parlando ovviamente di Awara Shadowplay, di fusione fra musica classica e soft rock. C'è di mezzo addirittura Percy Sledge, mamma mia, quanti riferimenti, non abbiamo il tempo per spiegare tutto quanto, solo per dirvi che era inserito all'interno di quella classifica del 1967, era agosto ed erano protagonisti assoluti del periodo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio al, come di consueto, alla programmazione di Radio 60 70 80, rimanete sintonizzati, noi ci sentiremo con il prossimo blocco e andremo 10 anni più in là, nel 1977, a presto.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80, Bruno Righetti, altra parentesi con le nostre classifiche. Radio 60 70 80, sapete, trasmette solo musica buona, solo musica di successo, di ogni tipo, perché attraverso questi 30 anni veramente si può andare a capire che cosa sta succedendo anche nei nostri giorni. Quindi è molto molto bello che ci sia un canale dedicato alla storia della musica moderna. Quindi cominceremo quest'oggi con una canzone che, quando esordì, pensate un po', fu al primo posto in 17 paesi. Ve la lascio ascoltare e poi ne parliamo.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Pensate che questo gruppo, quello degli Space, fu fondato in Francia nel 1977. La canzone che avete appena ascoltata arriva dalla classifica dell'agosto. Il Magic Fly era il titolo di un intero lavoro e ed esordì in 17 paesi al primo posto. Un successo clamoroso, quasi senza precedenti. Come quello che andiamo a sentire adesso. Per me è un classico e mi ricorda con una certa nostalgia il mio esordio radiofonico. Entrai per la prima volta in uno studio e sentii come in onda questa canzone.

0: la classifica degli anni più belli, la classifica degli anni 60, 70 e 80. Quello che abbiamo appena ascoltato era Year of the Cat di Al Stewart. Pensate, questo è un artista, un cantante, polistrumentista, un compositore britannico nato a Glasgow nel 45, è ancora in attività, un grandissimo personaggio. Quando compose questa canzone, che è quella che lo ha fatto conoscere al grandissimo pubblico, ma aveva già un grosso seguito con dei precedenti suoi lavori, faceva del folk revival. Pensate un po', poi di colpo gli viene in mente di scrivere una canzone come quella che è Year of the Cat, e da lì si conquista tranquillamente tutta l'Europa. Lasciamo quindi alle spalle anche questo blocco. Io vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre, e ci riaggiorneremo al prossimo appuntamento, in cui si scalerà ancora di 10 anni e si arriverà al 1987. A presto da Bruno Righetti su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
2: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, Bruno Righetti e la musica degli anni più belli. Queste tre decadi sono state fondamentali, lì ci sono le radici di tutto quello che stiamo ascoltando in questi periodi, quindi della musica moderna. Grande successo, grandi successi, non potevamo non parlare anche di classifiche, quindi siamo nell'agosto del 1987. Due canzoni come al solito, la prima che andiamo ad ascoltare fu un successo europeo strepitoso che fece conoscere a tutti il volto e la figura di Richenelle.
0: C'era una volta Hit Parade.

grandissimo piacere ritrovare un personaggio come Richnel. Fece della sua ambiguità un cavallo di battaglia nel 1980. Noi eravamo particolarmente sensibili a ciò che arrivava dall'estero e questa cosa non piacque molto nel suo paese d'origine, l'Olanda, ma ebbe un successo strepitoso da noi. Si dice addirittura che ebbe una storia con George Michael e che gli dedicò pure una canzone che lui interpretò. Se avremo occasione nel tempo, poi ne parleremo anche di questo aspetto. Adesso passiamo dall'Italia, dall'Europa all'America con un successo mondiale. Si chiama Whitney Houston, basta dire questo.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me di Whitney Houston, una canzone scritta dal duo dei Boy Meets Girl. L'avrebbero incisa loro se non l'avessero presentata a Whitney Houston, perché Clive Davis, che era un dirigente discografico del tempo, quando l'ascoltò gliela affidò immediatamente e divenne il singolo più famoso fino a quel momento per Whitney Houston, un successo mondiale che scalò tutte le classifiche, arrivarono primo nella Hot 100 di Billboard, insomma quello che poi che rivelò al mondo lo straordinario potere vocale di questa bellissima anche cantante. Purtroppo anche lei scomparsa prematuramente. Si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica del 1987. Il tempo vola sempre quando si ascoltano successi di questo tipo. Vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così ricca, sempre così selezionata, sempre così piacevole, e noi ci risentiamo nel prossimo appuntamento e si scalerà e si passerà al 1968. Ciao.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
2: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Eccoci qua,
1: Angelo Lanfranchi.
0: È passato un altro giorno e siamo arrivati a mercoledì 12 agosto. Buon pomeriggio, ciao da Pierangelo. Insieme sino alle ore 18 la nostra musica. Le vostre richieste al 351-351-1000. Basta che siano inerenti alla musica 60-70-80. La settimana di Ferragosto, oggi è una giornata particolare. Occhio alle stelle cadenti, occhio all'eclisse che intorno alle 20-20:10 colpirà anche il nord Italia verso le 20:21 invece il centro. Perciò se qualcuno fosse appassionato a queste cose sappia che dalle 8 di questa sera c'è scuro. Basta, fine. Abbiamo detto tutto. Buon pomeriggio a voi, buon mare, buone vacanze e buon lavoro anche a tutti coloro che sono impegnati anche questa settimana nel lavoro.

Vedi che c'è chi lavora ogni tanto? C'è gente che lavora quando gli altri vanno in vacanza e quando gli altri lavorano lui sta a casa. È il Villa questo, è il Pierangelo Villa. Pensa a te, sta lavorando il Villa. Non ci credo. Vabbè, insomma, settimana di Ferragosto. Mi ha chiamato, mi ha detto che lo pagano 4 volte di più, allora fai meglio che lavoro, così poi vado in vacanza a settembre. Fai bene, fai bene. Allora, ciao Pier, buongiorno a Giovanni, Fabrizio, Nicole e anche a Francesca. Dov'è la Francesca? Francesca, lo facciamo subito? Tolto il dente, tolto il dolore.

0: Fantastico, va bene. Buon to be alive, grazie Francesca, buon pomeriggio a te, naturalmente era Patrick Hernandez. Chi c'è ora che vuole Simple qua? Andiamo a vedere subito, andiamo a vedere subito.
1: Sono Fabrizio Ancona. Mi potresti mettere dei Simple Minds, Belfast Child? Grazie, ciao.

altro capolavoro questo del Simple, naturalmente Belfast Child. Grazie Fabrizio, come al solito, come spesso e volentieri dico, ci sono dei pezzi che durano 7-8 minuti, noi per radio non li possiamo fare sentire per esteso, perché altrimenti con due pezzi avremmo già terminato la trasmissione. Vabbè, grazie Fabrizio. Ma sai che giorno è oggi? Oggi è il 12 di agosto e chi è che compie gli anni? Lui, Mark Knopfler. E infatti dice, cos'è questo? What it is? Auguri Knopfler, 77. Bravo, bravo, bravo. Sempre più forte questo. Bello questo ritmo.

Comunque, tanti auguri al grande, unico, mano incredibile, quella di Mark Knopfler, vabbè, insomma. Poi lui sapeva abbinare molto bene quello che era il suonare la chitarra alla voce, perché qualcuno dice anche magari non è bravo a cantare, non è bravo a cantare, non è diciamo un cantante nato, ma lui abbinava molto bene la voce, anzi la abbina molto bene, a quello che è il suono della chitarra, uno dei più bravi e importanti chitarristi del mondo. Vabbè. Allora, Invisible Touch, ciao Tortellino, come stai?

Ormai il tortellino è cotto, non c'è bisogno di farlo bollire, è già cotto. Ciao tortellino, buona giornata. Guarda che bel nome questo, tortellino. Invisible Touch, erano i Genesis naturalmente. Allora, cara Paola, stavo ascoltando il tuo WhatsApp, ma non ci ho capito nulla. Se mi puoi scrivere per piacere la canzone che desideri ascoltare, grazie. Non so, forse l'ha disturbata, non so, non riesco a capirlo. Vado avanti, vado da Maria Laura e dal mio amico Salvo. Vogliono ascoltare un pezzo dei Litfiba, ma non solo voi, volete sentire... Mettiamo dai, diavolo, dai, va bene. Si sente sempre volentieri, dai, non è

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca. È possibile ascoltare per piacere i Tramps con The Light

memoria non mi inganna, caro Giancarlo, questa l'hai già richiesta, questa è già the night, the light, without, già richiesta, lo so io. Ho una buona memoria sugli ascoltatori e su ciò che richiedono io, va bene. Allora, devo mettere un pezzo delle Shark Tank per

ragazzi di Shagrack, Sidney Rhythm, caro Angelo di Milano. Io ho provato a sentire 3 o 4 versioni di Show Shine di Jimmy Capaldi, che mai chiesto, ma ne trovo un audio pessimo, perciò ho preferito metterti questa delle Shack Attack. Scusa, ma davvero versione bella, ma molto molto scarso l'audio. Comunque vabbè, andiamo avanti. Ancora una volta Bob Marley, cara Paola, si scrive così, giusto? No woman, no cry.

0: Che favola, ragazzi! È sempre una meraviglia ascoltare Bob, eh? Davvero, ciao, devo dire la verità.
1: Bella senza anima di Riccardo Cocciante, se me la metti, così facciamo paio con l'estate che stiamo vivendo. Ciao!
0: Fa molto caldo con Bella senza anima, hai ragione, dai.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

Che artista però, è un signor artista, non c'è nulla da fare. Grande Cocciante, da andare a vedere se avete occasione nei suoi concerti, perché davvero io penso che sia uno dei concerti italiani più belli da andare a vedere, assolutamente, Riccardo Cocciante. E grazie per avermi richiesto anche Bella Senz'anima. Va bene, Paolo, hai voglia di Tony Hartley degli Spandau? Va bene, sentiamo.

senti. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
2: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta.

0: porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, visto che prima dicevi che Mark Knopfler non è un gran cantante, avresti un pezzo di quando collaborò con i Pink Floyd? Grazie mille, Mauro da Pesaro.

questi sarebbero pezzi da sentire per 12-13 minuti, quando Mark Knopfler insieme a David Gilmour fece ed incise questo Ed e Little Jam, qualcosa di straordinario. Ma io non ho detto che non è un grande cantante, ho detto che forse è meglio sentirlo nella versione acustica, perché il suo dono di natura principale è quello di suonare. Poi la voce è brava ad abbinarla alla musica, però insomma. E figurati di sentire Gilmour.

Caro Marco, in vacanza in Toscana? Goditela, goditela. Bella, la Toscana. Molto bella, ricordi bellissimi su Punta Ala, Castiglione della Pescaia, Albini, eccetera, eccetera. Davvero, grandi ricordi. Allora, Marco era Jewel dei Propaganda. Allora, vado dal mio amico Robin Zeta, che oggi ha voglia di sentire qualcosa di particolare. Oggi è un pomeriggio molto tranquillo, molto, molto d'atmosfera, devo dire. E ho scelto per te un pezzo di Otis Redding. Senti questo, I've been loving you too long.

capito, Ravi? Funny Soul Music on Otis Redding. I've been loving you too long. Che bel lento questo, eh? Savio, dov'è che ti trovi? Dove sei? In Puglia? Mazza che caldo, dice che fa. Ma va, non ci credo, non ci credo. Ti sento? Dove? Come no? Dove? Mattia Bazar, grazie, ciao Savio.

0: salutiamo anche questi due ragazzacci, dove sono? Omar e Lucia, che domani da Travagliato partono in moto per Napoli. Buon viaggio e buona vacanza, ragazzi. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti, naturalmente. Sarei lieto di ascoltare e dedicare la canzone Survival di Bob Marley, possibilmente senza sostituirla, per gentilezza, grazie, e dedicarla a mia moglie Alessandra, grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, Andrew, io te l'ho messa anche ieri pomeriggio, te la rimetto.

Ciao Pierangelo, Maurizio, buon pomeriggio. È possibile sentire per la mia Valentina Montagne Verdi di Marcella? Grazie, ciao Pierangelo.

allora Maurizio, un giorno o l'altro vengo in Romania, vengo a vedere che scatolone gigantesco ha la Valentina di Bacci, perché secondo me si è fatto uno scatolone enorme con tutti i baci che le mandi dalla mattina alla sera, mamma mia. È vero? Ciao Valentina, ciao Maurizio, buona estate. Era naturalmente Marcella, che oltre che essere bella è anche brava, con Montagne Verdi. Va bene. Minghi, eccolo qua. Ciao Eleonora.

0: Dobbiamo dire che è un grande anche Minghi, eh? Non c'è nulla da dire. E questa è davvero una bella canzone. Sai, ci sono delle canzoni che bisogna considerarle tali, dire bella. Perché è bella, quando una canzone è bella. Quando fa schifo,
1: va. Grazie, buon pomeriggio. Remo Mantova. So che la mettiamo spesso, però un giorno insieme dei nomadi ci starebbe benissimo. Se

0: bella pure questa, eh?
1: Vabbè, ciao a tutti, buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Radio 60, 70, 80, la radio top in Italia e oltre. Niente, oggi sono, ho la spalla bloccata che non riesco neanche a alzare una birra per colpa di quel maledetto condizionatore, ma senza non ci riesco a stare. Bene, dai, e oggi se è possibile sentire E la luna bussò di Loredana, no, E la luna bussò, volevo sentire In alto mare di Loredana Bertè.
0: Ah, ecco.
1: Ok, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
0: Ciao Michele.

0: Che ci fanno lì in alto mare? Guarda lì. Hai visto cosa fa il condizionatore, Michele? Il condizionatore ti ammazza. Se poi sbagli ad orientarlo sei rovinato. Gola, spalla, articolazioni varie, eccetera. Davvero, è qualcosa di micidiale. Va bene. Ma questo lo fa anche il ventilatore.
1: Ciao,
0: normale,
1: sono con mio collega qua nel furgone che ne offre della radio, vorrebbe sentire del show Must Go On di Queen. Lo dici, ci sta? Ciao grande.
0: Vediamo se riusciamo a farcelo stare questo dischetto, questo. Dischettino va. Tranquillo. È passato inosservato come disco, sì, è vero? Chi lo conosce sto disco? Ma non lo so. Davide, senti che meraviglia.

0: Guarda che stavolta ti sbagli, caro Pierangelo, ti sbagli.
1: L'unica cosa che non è riuscita a fare questo disco è stato quello di essere cantato dal vivo. Non è mai stato fatto un live, perché Freddie Mercury non è mai riuscito a fare in live su questo disco, l'ha solo inciso in studio e poi purtroppo ci ha lasciati. Meraviglioso questo disco, meraviglioso.
0: Se vuoi te lo faccio sentire in live, tra 5 minuti, guarda, stai lì.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Questo è live da Wembley, caro Pierangelo Villa. Le faccio sentire un pezzettino tanto per dimostrarti che più live di questo si muore. Eccolo qua.

0: sentito una volta più o meno non fa male, ma tanto per dimostrarvi che il live l'aveva fatto su questo grandissimo show must go on da Wembley nel 86 deve essere, fantastico. Così l'abbiamo sentito anche due volte, io lo sentirei in loop, figurati.
1: Buongiorno Pierre, buon pomeriggio. Io volevo regalare, sì, diciamo, dare un big kiss alla mia amata, se gli metti Kiss di Prince. Ciao, buona giornata.

0: Allora, la canzone che io ho messo prima di Queen, attenzione, è tutto il concerto di Wembley dell'86. Se andate a vederlo, ascoltarlo, è tutto live, c'è tutto il video, eccetera. E c'è anche The Show Must Go On. Poi dopo pensatela come volete. Comunque, questo era il live di Wembley dell'86, perciò non è che me lo invento io, eh. Questo è importante. Non ci sono trucchi e neanche inganni. Va bene, chi c'è ora?
1: Buon pomeriggio, Pier. 38 gradi di temperatura, c'è bisogno di un po' di freschezza, un po' di bollicina. Un bel, se puoi, Dolce Vita di Brian Paris. Un salutone a tutti.
0: Da Brian Paris. Mamma mia, mi sembra che l'abbiamo sentita anche ieri la Dolce Vita. Ci sono dei pezzi che restano lì in soffitta per anni e anni e anni, nessuno se li ricorda, poi tutto ad un tratto in due o tre giorni li sentiamo 7, 8, 10 volte. Ma questo è molto bello, fa parte dell'Italo Disco dell'80, insomma.

0: ammazza se è dolce la vita, va! Ryan Paris, 1984, Italo Disco, molto gradevole devo dire. Allora, chi è questo che mi chiede Battisti?
1: Ciao,
0: questo
1: mio amico Pier, sono sempre il Ciro di Minturno. Quando vuoi mi metti una canzone del grande e compianto Lucio Battisti. Un bacio a tutti ascoltatori.

Grazie per Battisti, perché questo, insomma, quando è uscito l'abbiamo comprato subito e l'abbiamo fatto ballare alla grande, perché insomma non si poteva non fare ballare uno come un pezzo come quello di Battisti, una donna per amico. E ogni tanto riaffiora, vedi, pure questo.

0: piove? Che bello, no, ma davvero. Così stasera niente eclissi, Non si vede qui in montagna l'eclissi stasera. Se c'era sereno sì, ma c'è nuvolo, sta piovendo, che bello, mamma. Speriamo che non faccia disastri, speriamo, no. Ma sembra che si sia messo tranquillo, Va bene, grazie per Zucchero, saluto anche il mio amico Ivan, Simone e Letizia. Occhio se siete al lago, rientrate se siete in barca, rientrate. Il lago diventa cattivo, fa paura, no?
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. Serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buondì Pier, oggi musica italiana a mano di Rino Gaetano. Un abbraccio e un saluto a tutti dalla CRI, il Varese. Ciao ciao.

Buongiorno a tutti. Mi faresti ascoltare, se possibile, Sweet Dream degli Eurythmics con la fantastica voce di Annie Lennox? Ciao, un abbraccio.

quando senti questa voce ti passa la voglia di sentire tutto il resto, no? Tolto il pezzo che arriva ora, che vabbè. In quanti siete a richiederlo oggi? Una decina, si vede che avete voglia di dolcezza, ma molta dolcezza, e la dolcezza è che ci ha fatto capire Don Illy interpretando questa Hotel California versione acustica. Penso che sia una cosa unica, non esiste qualcosa di meglio, penso, di questa versione. Allora, Hotel California, grazie.

Io tutte le volte che la sento, l'avrò sentita forse 12 miliardi di volte, ma lo sai che non mi ha ancora stancato? È strano, perché è una canzone che quando la senti 2, 3, 4, 5 volte, se ti piace, però magari a volte dici basta, invece questa no, proprio. Specialmente in questa versione che io adoro, perché la versione tutta live con 5 chitarre acustiche. Favolosa. Oce California, grazie ragazzi per averla chiesta. E tante buone cose a tutti voi e buone vacanze come al solito, no? Devo salutare il figlio Davide. Lorenzo, lo faccio subito. Di dov'è lui? Di Serra di Pamparato, in provincia di Cuneo. E mi richiede un altro pezzo che è d'antologia. Cat Steven, Father and Son. It's not-

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Volevo chiederti una canzone di Phil Collins, Bonsai of the Stories, che mi ricorda la mia prima musicassetta comprata con la prima mance, quando ero giovane, molto giovane. Meravigliosa, che meravigliosa le musicassette, fantastiche. Ciao, un abbraccio a tutti.

cassette, ce le ricordiamo un po' tutti. Ma in macchina avevamo solo quello, perciò prima ancora c'erano le stereo 8, ma sembravano delle scatole di scarpe. Allora, poi sono state sostituite con le varie C45, C60, C90, C120, eccetera, eccetera. E quante ne abbiamo ascoltate? Qualcuno le ha ancora in giro e qualcuno in macchina c'ha ancora l'autoradio con la musica setta, davvero, però questa incredibile. Phil Collins, Both Sides of the Stories, grande pezzo naturalmente, va bene. Allora posso salutare l'Andrea lì? Di Nino D'Angelo non c'ho nulla, non so se c'è ancora, no? Non ce l'ho, non ce l'ho. Andrea, ti saluta il tuo

Allora Andrea, ti saluta il tuo amore. Non so come si chiami però, Volevo una canzone di Nino D'Angelo. Ce l'aveva in bocca il cane prima, ma non so dove l'hai portata.

0: Va bene, abbiamo salutato l'amore Andrea.
1: Ciao Pier, Ferdi Bustossizio. Dopo questi momenti di musica tipo Andiamo a vedere l'alba, ti chiedo una canzone che si ballava in discoteca prima di andare a vedere l'alba. Vorrei ascoltare Donna Rouge con il suo fake per ritornare a quell'estate dell'83. Un abbraccio e un salutissimo a tutti gli spiaggiati.

Tanta voglia, tanta voglia. Vabbè, dai. Grazie Ferdi, anche a Busto Arsizio si ballava Donna Rouge di Fake, meno male. Donatella, sono con te, con Simon Garfunkel, The Boxer.

Grazie Donatella, ma mi è sparito il tuo WhatsApp. In questi giorni c'ho WhatsApp perché sto facendo un po' le pizze, le fa un po' capriccioso, un po' i frutti di mare, un po' margherite, beh. Però la canzone l'avevo capita, era The Boxer di Simon & Garfunkel. Bella, bella, bella, bella. Chi è che voleva? La signora di Nino D'Angelo ha optato per Gazebo, meglio così, dai. I like Chopin, eccola qua.

0: Open. Dobbiamo dare un'informazione di servizio piuttosto importante. Qui mi hanno scritto dei naviganti che si trovano sui nostri laghi, lago di Garda, lago di Seo, lago di Como, lago Maggiore, lago di Idro, eccetera. Dovete memorizzare il numero 1530 oppure il 112, comunque se siete con un'imbarcazione, siete in mezzo al lago, memorizzate il 1530 per qualsiasi tipo di intervento. Mi raccomando, date voi i vostri dati, dite dove siete e vedrete che il servizio è molto celere, molto importante questo. È un'informazione di servizio che mi hanno chiesto delle persone che si trovano appunto sul lago di Garda. Io, come lo ripeto spesso e volentieri, attenzione, tenete memorizzati questi numeri. Il 1530 è il numero specifico per chi naturalmente è con un'imbarcazione, mi raccomando.
1: Ciao Pier, sono Francesco dalla provincia di Como. A proposito di cassette, l'altro ieri ho trovato una cassetta che almeno avrà qui 30 anni, Atom Your Mother dei Pink Floyd, uno spettacolo, guarda. Comunque va bene, mi potresti mettere un pezzo di Ture Kunda, Emma? Ciao, ciao a tutti, siete fantastici, ciao ciao ciao.

0: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Chi non ricorda il film Il Laureato, quando Dustin Hoffman con un duetto splendido rosso correva con la musica il Mr. Robinson? Grazie, bye Giulio.

vabbè, sono... anche molto Simon, anche il funk oggi, davvero. Mrs. Robinson, fantastico anche questo, va bene. Tutti ce lo ricordiamo, vero? E nessuno si è dimenticato sicuramente di David Bowie e di questo grande capolavoro da Change One.

Questo è un album che, insomma, io penso che tutti abbiano in casa, almeno gli appassionati di David Bowie. Space Oddity, Change One Boy, Young Americans, Rebel Rebel, e questa favolosa Change, Change, Change. Va bene, va bene, Albi, non mi sono dimenticato di te, eh.

Ma buon pomeriggio, Pier. Oggi sono un po' a cazzeccio, quindi sto cercando di riposare. E mi piacerebbe chiederti una canzone della fine degli anni Ottanta che con la mente, e anche grazie a un video stupendo di cui era dotata, mi ha sempre portato a pensare al tramonto sulla spiaggia. Quindi, per prepararci all'arrivo di una bella serata, io ti chiedo Wicked Game di Chris Isaak e la dedico a tutti, quelli che sono già in vacanza e quelli che ci devono andare. Un abbraccio e a presto da Giulia. Ciao, ciao!

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: the bridge.
1: Go ahead.
0: Take them on to the bridge.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Radio 60 70 80 News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid in confronti degli italiani, interviene anche Berlino.

0: ore, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi. Sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Le tensioni europee sul tema migranti. La Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città a bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa Europea, di fronte il Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21, arbitra il somalo Omar Artan, escluso dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Adelante, adelante, Francesco De Gregori, mamma mia. Sapete che non sentivo questo pezzo, Carlo, davvero, Carino, allora siamo addirittura d'arrivo, non c'ho più tempo, mi dispiace per tutti coloro che mandano messaggi anche quest'ora, ma davvero il tempo è a volte tiranno. Ciao Pino Daniele, qua è stato richiesto ancora intorno alle ore 15, figurati, insomma. Questo è Napoli, Napoli.

Ce l'abbiamo fatta a sentire anche Pino Daniele, Napoli, Napoli, grande musica e grande personaggio, ragazzi, mamma. Quante cose belle che ci ha regalato, però, dobbiamo dire la verità. E c'è un grande Frankie Goes to Hollywood.

di Power of Love, bella, lenta, c'è solo questa. Di Frankie Goes to Hollywood, poi c'è un Power of Love di Illusion The News, ma Holly Johnson, questo lo dico per chi ha scritto, di Power of Love non ne ha fatti, ha fatto solamente Love Train. E comunque va bene, fa lo stesso, noi abbiamo messo Frankie Goes to Hollywood, molto, molto, molto richiesta. Bene, bene, bene, ultimo disco, eccolo qua, Irene Cara. Che vi vuol far ballare questa flash dance, what a feeling, dai. Sono le 17:56, buon pomeriggio.

Dobbiamo salutarla l'Angela. Dov'è l'Angela? È rientrata dal lavoro, le dedico io una bella canzone poi, dai. Cioè, alla fine proprio, il disco finale, lo dedichiamo all'Angela che... È stanchissima, hai preparato la cena, Pierangelo, hai preparato. Cioè, non è che la fai arrivare a casa e poi dopo le fai anche preparare la cena, cioè non è... Hai già preparato due uova sode, qualcosa di fatto. Niente, un risotto, una matriciana, che hai fatto? Niente, ha fatto un... Angela, ti ha preparato un purè. Questa sera si mangia minestrina. Ma è già tutto pronto? È già tutto pronto? Ah, hai visto? È già tutto pronto perché si esce. Ah! Te capi. Comodo il ragazzo, eh? Hai capito? Invece di farlo cucinare, si esce. Va bene, io vi ringrazio, è stata una bellissima giornata anche oggi. In montagna sta piovigginando. Appena, cioè non è che... Fa un caldo infernale anche in collina, lo dico per chi naturalmente ci deve andare. Fino a lunedì, martedì, insomma, c'è una calura impressionante. Va bene. Grazie a tutti, ci sentiamo domani mattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Saluto la Angela e le dedico questa bella, guarda, di Christopher Cross. A lei piace, sono sicuro io. Ciao ragazzi, buona serata. Occhio all'eclisse, intorno alle 20:10.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di vice di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale arriverà dall'Udinese.

0: richieste per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: A Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60-70-80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piatta

0: borsa affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù intanto preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: A Radio 60.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, la voce di Bruno Righetti significa classifiche. Classifiche che arrivano dal repertorio che poi potete ascoltare durante il giorno in continuazione. Solo musica di grande successo che arriva da quelle decadi e che ci consente di fare qualche collegamento, perlomeno per tutti coloro che hanno un certo, come posso dire, un po' di esperienza sulle spalle. Ecco, mettiamola così. Due estratti come al solito. Il primo che vedo, un grandioso successo, lo è ancora oggi perché si ascolta sempre molto volentieri. Rocky Roberts.
2: C'era

una stella di colore nel firmamento musicale italiano, un americano scoperto da Gianni Boncompagni e da Renzo Arbore, che gli affidarono la sigla del loro programma radiofonico Bandiera Gialla, si trovava T-Bird, e poi nel 67 la consacrazione vincendo il Festival Bar, e con questa canzone che si intitolava Stasera mi butto, che era anche la sigla di un varietà televisivo intitolato Sabato Sera. Subito dopo Rocky Roberts adesso c'è un classico, bisogna sedersi e ascoltare con grande attenzione, perché qui fu realizzata un'alchimia straordinaria.

0: Esatto.
1: E pensate che fu un esperimento questo, l'esperimento di, sto parlando ovviamente di A War of Shadow Pale, di fusione fra musica classica e soft rock, c'è di mezzo addirittura Percy Sledge, mamma mia, quanti riferimenti, non abbiamo il tempo per spiegare tutto quanto, solo per dirvi che era inserito all'interno di quella classifica del 1967, era agosto ed erano protagonisti assoluti del periodo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio al, come di consueto, alla programmazione di Radio 60-70-80. Rimanete sintonizzati, noi ci sentiremo con il prossimo blocco e andremo 10 anni più in là nel 1977. A presto.
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80, Bruno Righetti, altra parentesi con le nostre classifiche. Radio 60 70 80, sapete, trasmette solo musica buona, solo musica di successo, di ogni tipo, perché attraverso questi 30 anni veramente si può andare a capire che cosa sta succedendo anche nei nostri giorni. Quindi è molto molto bello che ci sia un canale dedicato alla storia della musica moderna. Quindi cominceremo quest'oggi con una canzone che, quando esordì, pensate un po', fu al primo posto in 17 paesi. Ve la lascio ascoltare e poi ne parliamo.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Pensate che questo gruppo, quello degli Space, fu fondato in Francia nel 1977. La canzone che avete appena ascoltata arriva dalla classifica dell'agosto. Il Magic Fly era il titolo di un intero lavoro e ed esordì in 17 paesi al primo posto. Un successo clamoroso, quasi senza precedenti. Come quello che andiamo a sentire adesso. Per me è un classico e mi ricorda con una certa nostalgia il mio esordio radiofonico. Entrai per la prima volta in uno studio e sentii come in onda questa canzone.

0: la classifica degli anni più belli, la classifica degli anni 60, 70 e 80. Quello che abbiamo appena ascoltato era Year of the Cat di Al Stewart. Pensate, questo è un artista, un cantante, polistrumentista, un compositore britannico nato a Glasgow nel 45, è ancora in attività, un grandissimo personaggio. Quando compose questa canzone, che è quella che lo ha fatto conoscere al grandissimo pubblico, ma aveva già un grosso seguito con dei precedenti suoi lavori, faceva del folk revival, pensate un po', poi di colpo gli viene in mente di scrivere una canzone come quella che è Year of the Cat, e da lì si conquista tranquillamente tutta l'Europa. Lasciamo quindi alle spalle anche questo blocco, io vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre e ci riaggiorneremo al prossimo appuntamento, in cui si scalerà ancora di 10 anni e si arriverà al 1987. A presto da Bruno Righetti su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, Bruno Righetti e la musica degli anni più belli. Queste tre decadi sono state fondamentali, lì ci sono le radici di tutto quello che stiamo ascoltando in questi periodi, quindi della musica moderna. Grande successo, grandi successi, non potevamo non parlare anche di classifiche, quindi siamo nell'agosto del 1987. Due canzoni come al solito, la prima che andiamo ad ascoltare fu un successo europeo strepitoso che fece conoscere a tutti il volto e la figura di Richenelle.
0: C'era una volta Hit Parade.

un grandissimo piacere ritrovare un personaggio come Richnel. Fece della sua ambiguità un cavallo di battaglia. Nel 1980 noi eravamo particolarmente sensibili a ciò che arrivava dall'estero, e questa cosa non piacque molto nel suo paese d'origine, l'Olanda, ma ebbe un successo strepitoso da noi. Si dice addirittura che ebbe una storia con George Michael e che gli dedicò pure una canzone che lui interpretò. Se avremo occasione nel tempo, poi ne parleremo anche di questo aspetto. Adesso passiamo dall'Italia, dall'Europa all'America con un successo mondiale. Si chiama Whitney Houston, basta dire questo?

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me di Whitney Houston, una canzone scritta dal duo dei Boy Meets Girl. L'avrebbero incisa loro se non l'avessero presentata a Whitney Houston, perché Clive Davis, che era un dirigente discografico del tempo, quando l'ascoltò gliela affidò immediatamente e divenne il singolo più famoso fino a quel momento per Whitney Houston, un successo mondiale che scalò tutte le classifiche, arrivò primo nella Hot 100 di Billboard, insomma quello che poi che rivelò al mondo lo straordinario potere vocale di questa bellissima anche cantante. Purtroppo anche lei scomparsa prematuramente. Si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica del 1987. Il tempo vola sempre quando si ascoltano successi di questo tipo. Vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così ricca, sempre così selezionata, sempre così piacevole, e noi ci risentiamo nel prossimo appuntamento e si scalerà e si passerà al 1968. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.